0: Radio Reveza 93.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.